0: pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Ma carozio, e fia verde,
2: esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma pongo!
0: Ed io consento, corri a prendermi.

0: facciamo confusione con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, di piano caro, lo facciamo confusione con la scala del balcone.